0: adna simal kisami bima
1: sekel pata karo tumina
0: buku di murid da da da da rulina bima sekel tumina
2: mudi njay madinatu salam ma ngi lay nuyu gorge ci roxabi borom sanci ngi lay jaar le grand reporter

buñ dëkkee la ko gërëm jaajëfal doore woon ko ci kër sëriñ ma morom sono jaartulaayi mariama bu saba ci kër sëriñ ma samba tian mi adore ko kër cheikh modoul moustapha al karim ba ci kër sëriñ murtala tian mi adore ko kër soxna fadji ba ci kër soxna maymunatu ak mbolem cheikh yaano nak sëriñ touba cheikh modou bamba khadim rasoul ziyara ndokke gërëm buñ ci jitalé njabatu ma cheikh rafal lambal mouridina day yobale mbolem cheikh sëriñ touba yi waye ziyara tiwa wagné sen kawlax ci neba layen kep ko nasad la ilaha illa allah sadu anna muhammadur rasulullah tan te ngeureum dal dina lay ñeel jajeufal la begel bu baakha baax dila jox sa waccu way ande mbate rek ci 88 bi lay don 628 337 fi ci 95 PD ci jossono jartulay mariama busso fekk ki ceneeram 88.6 e ci jossono aminatelo fekk ak leer gefam ci diwanu logolo acceri ker modou binte manako batu jambi wote jam ak jappelante worante gonda yakar reej bi leni begal ci dulen bugal deg deg bi ne ci nepp ci seral xol jant be ke ci neram ñi ni ci bay bay jota bi bay balla jeng di ko ndokke serigne manjay juuf diwanu sam bay mam juuf borom daru abra bay sidi mbub ker kabo bay tale rebina laji sar ndokke serigne pap ci bu mom serigne cheikh diom mansour di ziyara serigne cheikh cissé talbe serigne serigne bu serigne abdoulaye lhad tonto njegege otes bu luga wa di nuyu bay modi jeri silla bay yan mo sar ngeen sar ñi ngi len di ndokkel bu baakha baax sono mi jekkerale sonante jom borom suñu yaay famu fal touba jemul adja sall mom serigne modi bu sa jeng ndokkel wa sumpuk bay jaay sohna so sam ma nga fa di ñu bayi xel sohna wa sam

may ni nak mbolem ñi bay xel ci daan jambour may ni baax di len siaré bu baax di len ñaanal jamm ni nak ni xamna modin san bay ma samul keur modi binta ñi ngi ziaré mbolem ba keur modi binta di len ziaré ba ni nak bay modi jere ci la mursade may ni jere siar ba ni nak xamna bay mu sala may ni baaj le cheikh di len ñaanal jamm asman jaay mak ci lamdu ma nga ni ay rek bay modi beng man ka dem faal ay nek bay jaaxlo ci wargalo ak mbolem ba ki wargalo may ni baax di len ziar di len ñaanal tawfiq kon bakki mi ngi non nisan bay mam je mang lay ziar ak mbolem bakki nek ci daan ci ndedi da rabran mang ni ziar ba ale bam jaay mi fa mang ziar ahlul khidma ñu na len bu baax baax di len ñaanal tawfiq ni nak mbolem ñu xatan bi sonu may jere jef bay mang len ni baaj le ziar nisan mang gi sonu maram cheikh non tabarakallah way ni dem xamna modi sonu yasin cheikh mang lay ziar baax di len ñaanal jam ziar baax sonu mag ziar sonu maram be mang ni baaj le ziar di len ñaanal jam ay ni nak xamna modi baaj na faal tu baaj mu sop sun baaj mu amel mang len ni ni baax señ mbak mom ngi mari ni baaji de ziar di la ñaanal jamm kebe ak ya xajlo ci madiana ak mbolem bakki madiana baaji ante kan mi fa mag ziaré bu baax sal ma mo ci jani mbolem bakki tele bes mari ni baax di len ziar di la ñaanal guddi jamm ay ni nakane mari sona faaji ci ndi señ fallu mag ni ziar baax ci abdou mamadou diou señ touba mag ni ante ngereem ci mom kon mi ngi non ande mom señ abdoulaye diouf ci asiru dakh mbolem sa passeri Alibi 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37 88 23 37
def.